kile kile tjaji tabela Mr. Spola ka khopela ho fana di atla bala pala tla malapa a le be pe ka moka a pala manra masala koma a pala a potsetla shauke la pala bo no ra slamulela ka kwa sekwe ka ra ma ba le bathole ba boloka ma hae ke re le wena a snora o fole di tlhabeng tsa gago ke a leboa Mwala ka ke Johanna 14 ya re dipolitsa lena di sepudwe tumelane go nne le ntate le tumele ke a leboa Evelyn le bepe ke le botoka a phasha.

Achi, to LFM. Go tsomorana se bola ke gopela fana di atlam le ba malapala tsela go lapala mama di le sofi mehlareng zebe diela lapala jack munyela mehlareng zebe diela lapala zakaria tsela mehlareng zebe diela lengwalo la go thoba matswalo ke psalm 133

0: ke kgololo go feta go tsa pokoletjo go fihla go 75% go di patla tsa o dikgethilwego le go di dial tsa o di okeditswego boloka go lepakana la di track top tse pedi go tloga go 79 le di jacket go tloga go 89 pele ke nako ya go reka ka bontsi o boloke reka ka lebenkeleng le online ga Ackermans fela.
1: Bethe ya Shoprite e me nosh gare ga tshedingwe gomme re kiteke ka go fa ditsela tse dingwe tsa go sekitsa ka dintweleka tsa go swana le 5 kg ya White Star Super Maize Meal, 5 kg ya Speckle Rice le 2 litre ya Sunfoil Pure Sunflower Oil di hotse ka mokana ga tsona tse tharo ka R179 di hotse ka na go fitlha ka di 10 Agostose 2026 ga Shoprite fela.

Sobela ke omega khunole theleditse a re tumise morena le moruti rone le shudi la ranong go thobela FM.

ere ke o be ile go di mhatlo go thobela family ona mo shate what's what we tabisho ka gore ya lor ke tibela ka go gronya ditaba go kwa gore na di fetogile di tla kae mo shate

ra go sebeletsa ga monate tswang go thobela family ona moshate what's will we tell you ile go na ga re go rlaela go nna ne o la rena la jeze phela go re tlhalositse gore le nane o la le hono le tlo fela kana go e se ke ka le baka la papadi e tla ba go itse ya karolo ka rolo nane o la mapalenga di papadi tsega le go wa bua ga biale ka ditaba tsa iri ya boraro tseo di balwa go pele ga nako nna ke Miss Pro the Jazz Lady ke promise wa magwale ke a leboga weshu thobela re a lotsa

0: Do you know what's where is? Ah, we le bata papacho ba Manchester United tse le ka Africa bor. Are do you know what's where is? Yeah, ba dimete ba isa banyako ya ka Soweto. Koshe e bitswa Soweto kwela depths a feature nala are Soweto. Do you know what's where is? Yeah. Mutelechi wa tabela FM na mileka burialo re gatela pele ka nanolo mo bolang. Batswa ke re re ro atlogana ka iri ya botshelala ke le betse re ke la morena re atlogana gwana be lona ke nga go fetse pelo nya go bolitsana fa le Prof Roger na selepe re le bele tshe di papadi tshela tsa setso tsa serena tsho ba be go gare ba di biakanya go gore di tedi kgatotema ka kua go la botlhokwa ba tlo re botsa ka tsona go mme ba gare ba di julaganya gore bana me ba kitike bo kwa jo jwa go huma jo Afrika borwa ka di papadi tshe tsa setso batlana ma ba re botsa kutshwanya Prof Roger Selepe ke tsaba ka se ke a lumedisha ke la mogala go tobela FM.
1: Tobela ntate Dr. Odisa Maofo.
0: Ah. Le sore tabe e botse mane e kgolo di papa di tsa setso o ka reka e re ka se ditlokomele ditlatla di re ga kantsha tsa timela mola di reagile di ri le batho. Lena ke fa le tswala pele go nete fa tsa gore a di khwelele e bile le rulaganya tsona di papa di tsa gore go tlhagile go bele tournament ya tsona le tsheng la senyane go di nyona ya phato le ka re botsa ka di thulaganyo le gore go reng le tshetse morao di papa di tsa.
1: Di papa di tsa re fetse morao. Ka re a bona o ka re ne bokgwebe rena bo ya gwelela bakgalabe le bakgekolo ba borena ba sa le ona re nyoko re le bona ba seka reno dipapadi tsa rena di sa leo ka baka la gore o tsene tsa sejale bjale so rena ka botokwa re botse di-indigenous games re kipa bakgalabe le bakgekolo ba borena TV go ba seka khumana ba aparelwa ke bolele
0: la bia ka ntsha di papadi tse di lebeletse ditlhopha tsa go tswa kae le gona ditlhopha tseo di setse di netefaditse gore di tlatla di ba gona
1: mo botokwa re setse re na le tsona e sale re di thoma ka bo 2023 so re lebeletsenyang dielo re nyokore le di-cluster tse dingwe tsa kantle di join le bona ba bule di-cluster tsa bona ba tere thakane so a nibele e re lone tshwara mo ka di 9 mo 3 years ke ditlhopha tsa ana mo botokwa ka moka re na le ditlhopha tsa ofi 10 ande tse dingwe ebile di tshwanya ka ore joina tsara re fadile ba le tse dintsi so ka di 9 tsatsi tsatsi la basadi re tlo ba lena le ditlhopha tse lesome tse le gore di toba tsaya karolo ona mo 3 years
0: ke di papadi dife tseo le di lebeletsego tseo le lebeletseng gore letlatla le kgathatema go tsona tse tsa bokgwa indigenous games
1: re na le moruba bakgekolo le bakgalabe ba participator re na le morabaraba re na le bakgekolo le bakgalabe ba participator re na le casino re na le snooker o ba re ka ebitsa yona pholu and then tse dingwe tse e le goreng re sa di-veile gore re bite le tsona di-introduce re na le diketo ka re kry le bakgekolo ba bangwe ba reno ba nyako raloka diketo ba nyako raloka gati ba nyako raloka le dibeke le tse dingwe tse e le gore bakgekolo ba di tseba ka moka tsona re sa dile go ba le tsona mara tse dingwe tsona bo morabaraba bo moruba le tse ka moka di a re di tswela pele
0: le ka reng go batho ba botlhokwa le gore le ba duduetse go tla go ba gona lefelo ke kae le ka reng go bona
1: lefelo ke ana mo gaufi le botlhokwa complex ka morao wa ana mo freeway ne mo ka morao wa tshupo ja bo ba re ke LPS le bo top T whatsoever ba re ke TS ba ka dire TS ba ba o tseba Trieste lo ba re ya namo ka di ka le tsa senyane la di 9 August
0: re le la ka le tsa matlatse le matlhogono le re holofela gore re tlo ipsina ka dipapadi tseo le gore batho ba tla di phalala ba tla ba di thekga ha re nya go bona di kgweletse lena prof le di ya ga botse go netefatsa gore ga di kgwelele re tlo ga re leboga tle
1: no a rua leboga ntho re lebeletse le kono re le bo mmasepala wa bo molemole ba re tlhokomele maybe ba ka re sponsora le ka dikhapo re seka kumana dikhapo tse di ralokelane re fetse mongwe a tlo wina next time o tsamaya le yona re molemole municipality o ka re tlhokomela wa regela di kapu o re ka e win a be di araro o itse be ya ao
0: lile la kokota lile la kokota di kantoro ntse bana go ba botsa se
1: re a kokota a re sra bulelwa mara ke se gore le ka re ba tswa re no re re serious mutakeng tsara rene ba tabula monyako ore ne le re kokota le batle di o bule ya re ska emela kamini
0: ke le kwela tate selepe ke tloga ke le boga prof roger selepe ke tloga ke le boga le beng le le tjatjila katlego
1: o le bua nna doctor tsamao
0: a re re tloga re le boga metsuke ma sentedi shupa motheletsi wa tsebela fm re tshola go iriela ya botlhano ka buri ya lo re fitle mafelong a lenana ola mabaleng a dipapadi la go tsefa la go tsholetsa ke motsholetsi Nicole Nicole kwa ga maimela go menna nna ke nna doctor go diwa ga tsamao HOD ye ke thobela fm ya le go tlhagajwa la Afrika Borwa thobela fm ke a SABC o tlo tswela pele o ipsina ka mananeo a mangwe a go latela a thobela fm go akaretswa lenaneo la tša borena dijo tša borena dikoša o gona ke Khunadi the host nna ke mmitša moborego ka baka la gore yena o tlhasela moborego gomme wena o tswela pele o ipsina botheletši wa thobela fm tlhela re kopana nakong ye tlago e ba leletšetši le lebotse o ipsina gape ka mananeo a go latela a go tsefa a mošate wa tsebo le boithabišo